non so più scrivere se non parlandomi di te. È tra le banalità la più banale.

questa finestra passa distratta l'eco della mia città, e voglio, voglio sia questa a darmi la parola che mi stupirà.

0: non fa più rima con te, non fa più rima con te, non rima più con te.
1: Because the night, suoni notturni su Nova Radio.

L'uomo antico possedeva un numero molto limitato di oggetti. L'anfora, il carro, l'aratro, l'antro, la lancia, le navi, le statue.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale e infipili. Possibili disagi per presenza di personale su strada tra Roncobilaccio e Aglino dei Sensi di Marcia in A1 e per perdita di carico infipili tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Monte Pescali e Giuncarico. Due treni regionali in linea subiscono provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana o su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato e sul TPL urbano di Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è infipili. Possibili disagi per presenza di personale su strada tra Roncobilaccio e Aglino dei Sensi di Marcia in A1 e per perdita di carico infipili tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Montepescali e Giuncarico. Due treni regionali in linea subiscono provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana o su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato e sul TPL urbano di Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio, che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
3: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati. Sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
4: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
1: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli, ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia alle Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A1 in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Roma in A11 tra Prato Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Firenze. In Fibili segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno nelle due direzioni, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti tra Monte Pescali e Gavorrano. Il treno 19.072 chiusi Siena sta viaggiando con 55 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, al via dall'11 giugno l'iniziativa In Bus anche di notte, che prevede 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie e trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, in calza Donald Trump. E una strategia per negoziare sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
2: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti, o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti, o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico, sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella Giornata Mondiale dell'Ambiente in occasione della pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori e investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
5: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
7: (366) 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
8: There is a glitch in the system.
3: outside the brain

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di veicoli fermi in avaria in A1 verso nord tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11 e verso Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Infipi di personale su strada provenendo da Livorno in uscita a Ginestra con possibili ripercussioni sul traffico. Stessa situazione in uscita a Montopoli Valdarno nelle due provenienze. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 4018 Livorno Centrale Firenze Santa Maria Novella sta viaggiando con mezz'ora di ritardo. Sono interessati anche i treni 4020 Livorno Firenze e 19408 Orbetello Pisa, rispettivamente con 15 e 11 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del Ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio Vavassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Okay.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: E anche quest'anno siamo arrivati all'ultima puntata.
2: No, non me lo dire. Come possiamo smettere di fare Radio Moca?
1: Non sei credibile. Comunque, 29esima puntata, 16esima stagione di Radio Moca e ultima puntata dell'anno.
2: Ma non ultima della serie più bella di tutto il mondo, vero?
1: Ovvero il taccuino del dottor Watson Serial. Senti come l'ho detto sexy.
2: Davvero.
1: Wow.
2: E questa volta di che cosa si parla?
1: Ma c'è qualcosa, non mi ricordo.
2: Si parla di come si fa a schiacciare le lattine senza toccarle.
1: Senti, ora sentiamo la puntata, poi ci spieghi come fare a sentire gli altri episodi, però, eh?

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 22, la lattina schiacciata. Billy e Watson giocano a fare palombari.

0: Hai capito bene, Billy? Dobbiamo costruire un palombaro che si immerge a comando.
1: Metto su un po' di musica e arrivo. Va bene, Boccherini?

0: tu, Billy, hai qualche idea? Holmes ha detto di sfruttare le leggi dei gas.
1: L'accenno alla legge dei gas mi suggerisce di cercare di fare qualcosa che galleggia per via di una bolla d'aria, che poi, variando la pressione, si riduce in volume.
0: Sì, ma come?
1: Con un palloncino? Qui ce n'è uno. Ma come infilarlo in una bottiglia e poi cambiare la pressione?
0: Chiamiamo Holmes. Pronto? Holmes, non abbiamo idea di come costruire il palombaro. Billy pensa che potremmo sfruttare una bolla d'aria.
2: Brava, Billy! Cercate una provetta e appesantitela con della plastilina in modo che galleggi appena, stando con l'apertura in basso.
1: Ho trovato un tappo di una penna. Dovrebbe andar bene.
2: Basta che galleggi in virtù di una bolla d'aria. Poi bisogna fare in modo da variare la pressione dell'acqua. Sarebbe facile se si avessero delle bottiglie flessibili. Forse un giorno riusciranno a costruire bottiglie con qualche materia plastica. Però può prendere un barattolo e tappare la sua bocca con un palloncino legato. Riempia bene il tutto, inserendo il suo galleggiante. Cerchi di non lasciare dell'aria.
1: Fatto.
2: Se adesso preme sul tappo del barattolo, che succede?
0: Accidenti, il nostro palombaro va su e giù a comando. Questo mi piace. Lo voglio fare con i nipoti di mia moglie il prossimo Natale.
2: A proposito della pressione atmosferica, mi viene in mente un altro trucchetto che può mostrare ai suoi nipotini. Ci vuole una lattina di birra o di altra bevanda e un fornello. C'è bisogno anche di un contenitore basso con dell'acqua fredda, per esempio una teglia di vetro. Così tutti possono vedere bene. Si procuri un sistema per prendere la lattina quando sarà molto calda. Usi un paio di pinze o costruisca una maniglia di fil di ferro. Metta un paio di cucchiai di acqua nella lattina, vuota, e la ponga sul fornello. Dopo un po' sentirà l'acqua bollire e vedrà uscire del vapore. Questo è il momento di prendere la lattina con le pinze o la maniglia e rovesciarla rapidamente, facendo attenzione all'acqua bollente contenuta con l'apertura in basso nella teglia con l'acqua fredda. Quasi istantaneamente la lattina verrà stritolata da una forza misteriosa.
0: Dice che è a causa della pressione atmosferica?
2: Certo. Cosa c'era dentro la lattina prima che la girassi?
0: Aria calda? No, vapore! Ah, ho capito! Il vapore si è condensato a contatto con l'acqua fredda e quindi è tornato ad essere acqua, occupando molto meno spazio.
2: Quanto meno?
0: Ma lei vuole sempre fare i calcoli!
2: Non pretendo di farli molto accuratamente, ma almeno l'ordine di grandezza.
0: Vediamo. Il vapore d'acqua a pressione e temperatura usuali è praticamente un gas perfetto. Una mole di atomi in queste condizioni a temperatura ambiente occupa un volume di 22,4 litri. A 100 gradi, 3,4 litri.
2: Mi sembra già parecchio complicato. Cos'è una mole? Quel palazzo di Torino, in Italia?
0: No, la parola mole deriva da molecola, non da grande massa compatta. Una mole di qualche sostanza è quella quantità di materia che contiene un numero di Avogadro di atomi e molecole di tale sostanza, cioè circa 6 per 10 alla 23 atomi o molecole.
2: Che numeroni!
0: Il problema è che gli atomi sono piccini e tanti. Ora, la lattina ha un volume di 33 centimetri cubici, quindi contiene, facendo la proporzione, circa un millesimo di mole di acqua. Ho capito! Condensando questa quantità di acqua occupa un volume trascurabile. Ecco perché la lattina si accorcia.
2: Faccia attenzione alle conclusioni affrettate, caro Watson. Forse non ha considerato un piccolo particolare. La lattina ha un foro, da cui l'acqua potrebbe tranquillamente entrare, anzi da cui entra, dato che, come può verificare, la lattina stritolata è piena d'acqua.
0: Giusto, allora la mia spiegazione non funziona. Holmes, me lo dica lei perché la lattina si stritola.
2: La sua spiegazione va bene, ma bisogna considerare anche il processo di entrata dell'acqua. Se questo è molto rapido, la lattina regge e non si stritola. Se lei allargasse il buco a tutta la parte superiore della lattina e ripetesse l'esperimento, vedrebbe che semplicemente l'acqua entra a occupare il vuoto, senza che la lattina si deformi. In effetti ci sono delle lattine più piccole e più robuste, oppure con un foro più grosso, con cui questo esperimento non riesce. Viceversa, se lei prepara un tappo di sughero sagomato in modo da tappare la lattina prima di girarla, allora l'esperimento riesce sempre. Questo è un esempio di ragionamento da fisico. Considerare sempre i casi estremi. Ora, perché con un buco abbastanza piccolo l'esperimento riesce? Perché l'acqua è viscosa, ovvero si oppone a essere incanalata troppo velocemente. In gergo tecnico si dice che si oppone agli sforzi di taglio. L'acqua non riesce a passare velocemente per i buchi piccoli. E lo sa perché?
0: Non lo so.
2: Perché anche nell'acqua liquida abbondano le catene a ponti a idrogeno. Queste catene sono responsabili della struttura del ghiaccio, ma conferiscono anche all'acqua liquida le sue strane proprietà, come la grande viscosità e la grande capacità termica. Ma possiamo fare un altro esperimento con materiale simile. Prenda una candela e faccia in modo che resti ritta su un piatto, colando un po' di cera. Oppure si può usare una candelina d'alluminio che galleggia senza rovesciarsi. Poi aggiunga acqua, così che la nostra candela sembri un faro che indica la strada ai marinai. Adesso prenda un bicchiere e lentamente lo abbassi sulla candela, che deve essere abbastanza corta da restare accesa dentro il bicchiere, quando questo viene appoggiato sul fondo del piatto. Faccia l'esperimento e poi mi dirà cosa succede.
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli. Sigla di Due in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Non privarmi di questa meraviglia?
3: Beh, allora, per prima cosa si può usare un qualsiasi programma per ascoltare i podcast. Andate a cercare Il taccuino Dottor Watson Serial e dovrebbe essere accessibile. Se no, su YouTube oppure su Fisica X ci sono appunto i link alle puntate su YouTube, e quindi si può andare a sentirlo dal canale Caffè Scienza.
10: Meno male, non potrei vivere senza. Senti, ma invece la prossima settimana ci aspetta un tour de force, il solito tour de force molto piacevole, ma che ci prenderà due giornate. Il 10 e l'11 giugno saremo qua dalle 18 alle 23 perché c'è Scienza Estate.
3: Sì, ci sono tantissime cose come tutti gli anni, quindi tutto intorno a fisica, chimica, poi anche al CNR, all'INFN. Sarà possibile fare esperimenti, che ne so, vedo le bolle di sapone, come parlava Dante al panettiere, oppure a lezione di cittadinanza giocando con le parole del diritto, oppure anche dal cosmo al fondo del Mediterraneo. Te, Giovanna, sarai in giro, mi immagino.
10: Io sarò in giro e sarò di supporto qui al Pratone, mi troverete, se avete bisogno mi cercate. Ci sono tante attività, vi do due consigli. Il primo è quello di cercare il programma, quindi se scrivete su Google Open Lab Scienza Estate lo trovate, Poi vi consiglio di prenotare, mi raccomando, così almeno riuscite a fare molti eventi, perché molti eventi sono su prenotazione, ci sono eventi per tutti, altri sono specificatamente per i bambini, però secondo me se prenotate prima e vi costruite un percorso, riuscite a vedere molte più cose rispetto ad andare un po' a caso. Se no, quando arrivate ci sono dei gazebo, ho scritto informazioni, anche lì i ragazzi sono molto preparati, quindi potete arrivare e chiedere a loro di farvi una sorta di percorso. Penso ci sia sempre, come tutti gli anni, la raccolta dei bollini.
3: Sì, sì, più... abbiamo gli stampini per mettere tutti, diciamo, le ricevute di visita ai vari laboratori, e credo se uno ne fa almeno 5 poi ha diritto a un gadget.
10: A un gadget. Comunque noi ci siamo e vi aspettiamo molto volentieri.
3: Io farò qualcosa sulla luce, la doppia fenditura, insieme ad Andrea Fantini, che è anche uno degli attori del podcast, e quindi noi siamo a fisica eventualmente, se vi interessa.
10: Non sai bene cosa farai, ma...
3: No, diciamo, è Andrea che ha fatto tutto, sta facendo un mucchio di esperimenti, diciamo, sia con la fisica classica, sia con la luce, che quindi essenzialmente fisica quantistica, però è un po' da vedere cosa viene fuori, insomma.
10: Però diciamo le attività sono sparse appunto più che altro fuori, quindi sotto le logge sia di fisica che di chimica, sul prato di fronte a fisica, vicino alle aule nuove, comunque sul sito ci sono tutte le indicazioni. Mi raccomando, se arrivate ricordatevi che la strada, diciamo, che viene, l'unica strada accessibile al dipartimento è quella da Via dello Smannoro. Lo ricordo,
3: sì,
10: perché
3: è importante, perché io sono già dovuto tornare indietro un paio di volte perché era bloccato. Però la prossima settimana cominciano anche delle cose interessanti ad Arcetri.
10: Sì, una serie di eventi che si ripete di anno in anno, di tantissimo successo, Notti di Arcetri. Sentite un po'. Siamo qui a distanzissima, però grazie ai potenti mezzi di StreamYard, stiamo registrando un'intervista con due ricercatori dell'INAF, Giovanni Poggiali e Germano Sacco, che hanno organizzato e sono i responsabili di una serie di eventi che, come ogni anno, si svolgerà ad Arcetri, proprio sull'osservatorio. Notti d'estate ad Arcetri si intitola. Ma partiamo Germano, raccontami un po' di cosa si tratta, e come tutti gli anni, ormai non è il primo anno che la fate, c'è grande successo di pubblico, e cosa avete pensato per quest'anno di fare?
6: Allora, grazie, buongiorno. Le Notti di Arcetri è un evento, una rassegna che ormai si ripete da parecchi anni, abbiamo iniziato nel 2015, e si tratta di una serie di serate che si svolgono al nostro Teatro del Cielo ad Arcetri, la sera, ogni martedì e giovedì per tra metà giugno e metà luglio. E la serata consiste in due parti. Durante la prima parte c'è o una conferenza o uno spettacolo, e nella seconda parte invece facciamo le osservazioni dalla terrazza di Arcetri, anche dal telescopio Amici, che è il telescopio storico che abbiamo in osservatorio. Le serate variano, molte sono conferenze scientifiche fatte tutte da ricercatori e ricercatrici o di Arcetri o di altri istituti dell'INAF. E poi ci sono anche invece altre serate un po' diverse, una serata dedicata ai bambini, e una serata per esempio con uno spettacolo teatrale, e in alcuni casi avremo dei concerti, però tutto sempre legato alla scienza e all'astronomia.
10: Grazie mille Germano. Giovanni, innanzitutto diamo delle coordinate, cioè le persone vogliono venire, non è che possono venire lì tranquillamente, ma c'è una prenotazione. E poi una domanda, quanto è stato difficile fare un programma, visto che tanti anni lo fate, un po' come noi Caffè Scienza, quanto è difficile fare sempre cose tra virgolette nuove, oppure si ripetono cose perché vengono richieste dal pubblico, insomma, come è stato organizzare il programma?
7: Sì, grazie. Allora, partiamo dalla risposta facile, le coordinate. Gli spettacoli, come abbiamo detto, iniziano il 9 giugno, proseguiranno fino al 16 luglio. E per ogni serata bisogna prenotarsi. Questo è possibile farlo online, e per ottenere il link basta andare sul sito dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Quindi si cerca INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri, e da lì, nelle parte per il pubblico, si può prenotare per ogni serata. Serve un biglietto naturalmente per ogni serata a cui si vuole partecipare. E la serata inizia, diciamo, alle 9, quindi il pubblico poi si reca all'ingresso segnato nel biglietto, che ricordiamo non è l'ingresso principale dell'osservatorio, ma è quello delle visite, visto che ogni anno diciamo, abbiamo un po' di problemi, quindi all'ingresso in via dei Piandigiulari 16, e da lì si accede al Teatro del Cielo e ci si può godere la serata. Il pubblico può contattarci per ogni informazione sulle serate e per ogni domanda all'indirizzo nottiestate.arcetri@inaf.it. Ci sono anche sul sito web delle FAC per avere le risposte più immediate, quindi invitiamo prima a controllare quello. Ora, passando alla risposta, quella un po' più complessa: quanto è difficile organizzare un programma dopo tanti anni che la rassegna va avanti? Ci sono delle criticità, ovvero naturalmente cercare di bilanciare un programma che veda una parte di conferenze scientifiche, una parte di serate più contaminate, diciamo così, da altri generi, quindi musica, teatro. Ci sforziamo ogni anno di rinnovare un po' quello che è il programma, soprattutto cercando di bilanciare tra ospiti interni, quindi ricercatori dell'osservatorio, e ricercatori esterni che vengono invitati per le serate. Probabilmente il punto più critico è quello, proprio come dicevi Giovanna, di venire anche un po' incontro alle richieste del pubblico. Infatti già dall'anno scorso abbiamo attivato un sistema che permette al pubblico di, in qualche modo, a fine serata interagire con noi, quindi una specie di questionario di valutazione sulla serata nel complesso, che diciamo in qualche modo poi poteva portare al suggerire argomenti. E infatti possiamo dire che uno dei suggerimenti è stato molto recepito, perché nel questionario una delle richieste maggiori è stata serata sui buchi neri, e quest'anno avremo ben due serate, una classica sui buchi neri e una su buchi neri un po' più particolari.
10: Perfetto, sì, è molto interessante. Devo dire che il pubblico non viene solo per lo spettacolo, ma unire lo spettacolo all'osservazione è proprio il massimo del piacere, almeno per me è stato così, e penso per tutte le persone che vengono. Dico di già che la prima serata è piena, ho provato a prenotare ed è piena, quindi in realtà se i nostri ascoltatori vogliono prenotare, consiglio di farlo velocemente, perché sono, mi sembra 200 posti se non erro, meno?
3: Allora, i posti 150.
10: Sì, 150 posti
6: e si stanno riempendo pure le altre, quindi insomma,
10: esatto, sì. Quindi di fare veloci, ringraziamo Germano e Giovanni per questa intervista, sono tutte e due a fare conferenze fuori dall'Italia, quindi li ringrazio tantissimo per aver trovato il tempo di collegarci con noi, e ci vediamo ad Arcetri queste sere. Ciao a tutti,
6: arrivederci, ciao,
7: arrivederci, grazie.
3: Noi ci salutiamo e vi lasciamo fino alla prossima stagione tutti soli, ma sempre in compagnia del tocchino del dottor Watson Serial.
10: Esatto, lasciamo comunque i nostri recapiti, perché non è che spariamo, ma rimaniamo sempre, quindi vi lasciamo la nostra mail, che è info@caffescienza.it, il nostro sito, che è www.caffescienza.it. Ricordiamo a tutti che se avete voglia di esplorare un argomento e saperne di più, potete scriverci chiedendoci di organizzare un Caffè Scienza su questo argomento, quindi noi siamo super aperti anche a cercare esperti, oppure ce li trovate voi, vero Franco? Cioè dobbiamo iniziare a pensare anche alla prossima stagione. Franco da settembre torna a tempo pieno, evviva evviva, e quindi non ci resta a salutare tutti.
3: Ciao ciao!
10: Buone vacanze!
9: And that's all, folks!
11: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale e segnaliamo la presenza di veicoli fermi o in avaria in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. In Fipili, personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno nelle due provenienze, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario. Per circolazione rallentata nel precedente tratto di linea, il treno 4101 Firenze-Orte sta viaggiando con 24 minuti di ritardo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale urbano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata 853 e parleremo di cavalli ribelli, di lupi di pianura, di alimentazione veg e di strane tasse o quasi tasse comunali. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
1: Faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo a cui non credo, usando i rap interferisco e le idee non mi siedo e cedo là dove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e cominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa, io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Ma quante sono le persone vegetariane e vegane? È una domanda che si sente ripetere spesso, specie negli ultimi anni, in coincidenza con la maggiore visibilità di questa minoranza, o almeno della sua parte politicamente e socialmente più attiva. Cifre ufficiali del tutto credibili in realtà non ci sono. I soli numeri cui si può fare riferimento sono quelli forniti annualmente dal centro di ricerca Eurispes nel suo rapporto. Eurispes inserisce infatti una domanda sulle abitudini alimentari nei suoi questionari generalisti sottoposti a un cospicuo campione della popolazione italiana. Si tratta di cifre, lo diciamo sempre, da prendere cum grano salis, sapendo cioè che si tratta di un sondaggio, non di un censimento, e che le risposte possono essere imprecise, non solo perché chi risponde può barare sulla sua reale condizione, ma anche perché sussiste una certa incertezza su che cosa si intenda per alimentazione vegetariana e vegana. Non tutti conoscono il significato di queste parole e non è nemmeno chiaro chi possa definirsi vegetariano o vegano. Per esempio, chi qualche volta nell'arco di un anno mangia una sottiletta o un altro alimento con proteine animali può ancora definirsi vegano? Forse sì, forse no. E comunque lo decide chi risponde al sondaggio. Detto tutto questo, secondo Eurispes nel 2026 il 5,3% degli italiani sono vegetariani e il 3,2% vegani. Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti possiamo quindi stimare oltre 3 milioni di vegetariani e quasi 2 milioni di vegani. Eurispes fa poi notare che c'è un altro 4,9% di persone che dice di essere stato vegetariano o vegano in passato, ritornando poi, per varie ragioni, a un'alimentazione più tradizionale. La maggioranza degli italiani è comunque onnivora, 86,6%. Anche se il 20,5% dichiara che sarebbe favorevole a optare per una dieta vegetariana, ma teme di non riuscire a metterla in pratica. Potremmo definire queste persone vegetariane non praticanti, come ebbe a dirci una volta un prete che conosciamo mentre addentava una bistecca. Secondo il 38° rapporto Eurispes, per il 78,7% degli italiani l'essere vegetariano è una scelta da rispettare. E il 55% la giudica addirittura una scelta ammirevole, a tutela dell'ambiente e degli animali. Sembrerebbe dunque che la popolarità di chi sceglie un'alimentazione su base vegetale o comunque limitando le proteine animali sia più radicata di quanto non si pensi. Al contrario, esiste ancora una parte di italiani che esprime pareri negativi su questo stile alimentare e di vita. Il 31,4% dichiara di ritenerla soprattutto una moda. Il 31,2% pensa che possa accompagnarsi a fanatismo e intolleranza nei confronti di chi non compie la medesima scelta. E il 22% pensa addirittura che possa essere una scelta dannosa per la salute. C'è molta confusione sotto il cielo e anche nelle teste di molte persone.

0: Fretta!
1: Parliamo di politica. Ammesso che possiamo davvero chiamare così la campagna elettorale in corso in Texas per un seggio al Senato. Succede infatti che il giovane candidato democratico James Talarico sia stato descritto da un senatore repubblicano dello Utah, Mike Lee, non un mangiatore di bambini, come si diceva un tempo dei comunisti, ma un sacrificatore di bambini, che verrebbero uccisi in omaggio a una qualche divinità nel corso di misteriosi rituali religiosi. Tutto è partito dal fatto che la candidatura del giovane democratico è stata promossa con lo slogan «James Talarico è l'unico candidato che ti metterà al primo posto». A quel punto lì, Trumpiano, noto per le sue affermazioni fantasiose e spesso complottiste, ha commentato scrivendo «James Talarico ti metterà al primo posto, sull'altare a Moloch», facendo riferimento all'antica figura di Moloch menzionata nella Bibbia ebraica e associata ai sacrifici di bambini. Lo stesso post sui social di Lee includeva anche un'immagine animata che mostrava un bambino sacrificato a un'antica divinità. Questa storia di Talarico sacerdote che uccide bambini sull'altare ne segue un'altra, secondo la quale lo stesso candidato avrebbe nascosto il fatto di essere vegano e anche quello di non avere una compagna, fatti entrambi giudicati negativamente da una certa opinione pubblica nordamericana. Anche la rete trumpiana Fox News sta attaccando Talarico in modo ossessivo ogni giorno, puntando soprattutto sul cosiddetto mistero vegano, su che cosa insomma Talarico metta in tavola ogni giorno. Lo stesso presidente Trump ha definito Talarico un candidato pessimo. L'inquilino della Casa Bianca lo ha paragonato al personaggio dei cartoni Alfred Neumann, considerato un pericoloso progressista, e ha sentenziato che il candidato democratico non vincerà mai le elezioni proprio perché è vegano e quindi, ha detto, non adatto al Texas amante delle bistecche. Vedremo presto quale sarà il responso degli elettori.

0: pam.
1: Torniamo a parlare di lupi, ma per una volta non per dire di allarmi, politiche della paura o abbattimenti. La notizia è piuttosto di natura demografica e ci informa che il lupo, tornato da tempo stabilmente sulle Alpi e sull'Appennino, si sta espandendo progressivamente anche nelle aree di pianura lungo il Po. Lo ha affermato il biologo Renato Semenzato durante un convegno dal titolo Il ritorno del lupo sul grande fiume, conoscere per convivere. La presenza del lupo viene considerata dagli studiosi un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi. In qualità di predatore apicale, al lupo è attribuita una funzione regolatrice delle popolazioni di ungulati selvatici come i cinghiali e di specie che gli studiosi definiscono invasive come la nutria. In questo modo il lupo, secondo gli studiosi, favorisce il mantenimento della biodiversità. Si tratta evidentemente di una prospettiva scientifica del tutto interna a una visione antropocentrica tradizionale, a nostro avviso superata in gran parte dai fatti. Considerare la nutria, per esempio, una specie invasiva, rimanda a un'ipotesi di congelamento degli ecosistemi e a una prospettiva di eradicazione, cioè di annientamento di tutti gli animali considerati come immigrati clandestini, potremmo dire. Un sacrificio che sarebbe motivato dalla necessità di tutelare l'integrità del territorio. Sono parole queste che evidentemente richiamano precise politiche condotte all'interno della società umana. Naturalmente si tratta di temi complessi da studiare bene, ma a nostro avviso andrebbero ripensati e rimodulati uscendo da logiche che vorrebbero cristallizzare le condizioni demografiche e ambientali degli ecosistemi. Le forme della convivenza fra umani e altri animali, ma anche interne alle forme di vita non umana, devono insomma tenere conto della realtà così come è e di tutte le sue sfaccettature.

0: dal sangue.
1: Ha tenuto banco nei giorni scorsi il caso dei 30 cavalli fuggiti al termine delle prove, in vista della parata del 2 giugno, perché spaventati dai fuochi di artificio sparati da un gruppo di poco responsabili agenti della Polizia Municipale. I cavalli, appartenenti alle forze di polizia, terrorizzati dai botti, hanno preso a correre lungo la via Cristoforo Colombo, una delle più importanti arterie stradali della periferia romana, gettando lo scompiglio fra gli automobilisti. Ne è nato un caso politico-giudiziario dai molti risvolti. La magistratura ha aperto un fascicolo e ha già individuato i primi indagati. L'amministrazione romana, dal canto suo, ha promesso provvedimenti contro gli agenti responsabili dell'esplosione dei petardi. A noi piace rimarcare, come altri già hanno fatto, che il comportamento dei cavalli può essere valutato come una ribellione, un'obiezione di coscienza rispetto al loro arruolamento forzato in vista della parata militare che poi ha caratterizzato la festa del 2 giugno. Fuggendo, i cavalli hanno detto il loro no a un'esibizione di forza ai nostri occhi oscena. Abbiamo visto lungo i fori imperiali soldati, agenti di polizia, mezzi militari che hanno sfilato con fare esibizionista lungo l'arteria voluta non per caso da Benito Mussolini, con l'intento di mostrare agli italiani e al mondo di che pasta sarebbe fatta la nazione, come Giorgia Meloni si ostina a chiamare il nostro Stato. La festa della Repubblica per noi, e ci piace pensare anche per i cavalli in fuga, non ha nulla a che vedere con gli eserciti e la potenza militare. È la festa che celebra l'espulsione dall'Italia della famiglia Savoia, responsabile di scempi politici a catena, specie nel corso del Novecento, e l'avvento della Repubblica e della sua Costituzione antifascista. Non c'è da esibire alcunché in una festa del genere, non carri armati, fucili o persone impettite in divisa. Semmai c'è da riflettere sul progetto di giustizia e di uguaglianza che forma l'ordito della carta fondamentale. Ringraziamo quindi i cavalli romani per il loro gesto di disobbedienza.
2: Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta, di gente che sfrutta, che prima ti usa cose fatte e ti butta, di gente che fa solo ciò che gli va, approfittando di chi poi ci rimetterà.

0: Purtroppo la considerazione dei cavalli da parte degli addetti ai lavori, delle istituzioni, ma anche di molti giornalisti e perfino di molta parte dell'opinione pubblica, quindi della gente comune, è di animali che non hanno una loro identità, un loro diritto di esistere, un loro diritto soprattutto di vivere secondo le loro caratteristiche naturali. Perché? Dico questo perché si parla di come è successo l'incidente. Tutta la narrazione gira intorno alla scelleratezza di chi ha fatto partire i fuochi d'artificio e in tutta questa narrazione si dà per scontato che fosse una cosa normale che i cavalli fossero lì a fare delle prove per poi fare una parata il 2 giugno, che non fosse già quella una condizione invece altamente anomala, sulla quale si è innescato certamente la causa scatenante del panico, che sono stati i fuochi d'artificio. E allora è lì che interveniamo noi, per dire che questa cosa è nata ben prima dello scoppio dei fuochi d'artificio, è nata nel momento in cui, ancora oggi nel 2026, si considera normale che dei cavalli, che degli animali che etologicamente dovrebbero vivere nel rispetto delle loro caratteristiche comportamentali, liberi in grandi spazi, in branco e con la possibilità di pascolare durante l'arco della giornata, vengano inseriti in un contesto urbano, sellati, imbrigliati e attraverso l'uso di strumenti coercitivi quali imboccature e frustini, costretti a fare che cosa? In questo caso una sfilata, un'esibizione, una parata, cioè un qualcosa che ha attitudine e caratteristica del tutto umana, legata alla nostra idea di celebrazione o in altri casi, in altri contesti, alla nostra idea di divertimento, come quando facciamo riferimento ai pali, alle giostre storiche, eccetera, in cui gli animali non solo non sono partecipi in maniera volitiva, come possiamo esserlo noi, ma addirittura si sentono costretti a disagio e spesso in condizioni costanti di ansia e in qualche caso anche di panico e di paura, nonché di dolore causato dagli strumenti coercitivi. Ecco, se tutto questo non viene raccontato, e lo dobbiamo raccontare solo noi, ancora nel 2026, questo incidente, che è gravissimo di per sé, serve anche a dare la misura di quanta strada ci sia da fare. Quello che diciamo noi è che nel 2026 non dovrebbero proprio esserci cavalli a fare parate, sfilate, esibizioni, cortei e tantomeno ovviamente gare di varia natura e di vario genere. Però in questo caso stiamo parlando di una parata. Stiamo parlando poi di una parata per celebrare la Repubblica, alla quale partecipano forze armate e non solo in carne e ossa, ma anche con sfilate di mezzi militari di ogni ordine e grado, fino ad arrivare anche a elicotteri e aerei. E cosa c'entra infilare qui dentro ancora animali, esseri senzienti, come retaggio di un passato che per fortuna oggi non c'è più, per ricordare l'utilizzo militare del cavallo? Ma l'utilizzo militare del cavallo fa parte della storia, la storia va ricordata, ma va ricordata nei libri, nelle foto, nelle immagini, nei video, non certo ancora costringendo animali in carne ed ossa a esibirsi per ricordare e per far ancora vivere un retaggio del passato che ormai vogliamo che venga cancellato, in questo come in altri contesti.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente. Traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante. Passi che trasportano uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli. Passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi che portarono un'esercito.

0: fatto, intelligente come certa gente sogna, lavora senza fare mai una rogna, giusto che il lavoro renda liberi, per lui resta un mistero, lui che libero lo è stato per davvero.
1: Tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti. Tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti. Tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti.

in casa, come membri di famiglie interspecifiche, cani, gatti e altri animali non umani. In verità la notizia, più precisamente, riguarda un piccolo comune dell'Interland milanese, San Giorgio sul Legnano, un comune di 6.800 abitanti, dei quali 280 sono bambini, e con 850 cani registrati. E soprattutto il sindaco, Claudio Ruggeri, non ha in realtà pensato a una tassa, bensì a chiedere un contributo volontario di 20 euro per i possessori di cani. Il denaro raccolto, nella sua idea, sarebbe destinato a finanziare servizi a favore dell'infanzia. Per essere ancora più precisi, Ruggeri, nel suo intervento sul bollettino comunale, si è spinto parecchio in avanti, tanto da arrivare a scrivere: «Il vostro Labrador non vi pagherà la pensione», alludendo all'esistenza di una presunta alternativa fra procreazione di persone umane, destinate a lavorare, produrre reddito e tasse, e coabitazione con un cane o altri animali non umani, soggetti che non hanno una vita economica. Inevitabilmente Ruggeri, che per la cronaca ha tre figli e due gatti in casa ma nessun cane, ha tirato su di sé attenzioni e critiche di ogni tipo. A noi pare che Ruggeri non abbia colto nel segno e si sia messo piuttosto nella scia di quei personaggi, uno è stato anche Papa Francesco, che mostrano insofferenza per l'empatia fra persone umane e appartenenti ad altre specie. Un'insofferenza dietro la quale si celano, a nostro avviso, altre frustrazioni. Consigliamo quindi al sindaco Ruggeri di chiedere un contributo per i suoi progetti in favore della natalità ai contribuenti più ricchi del suo comune, lasciando in pace i cani e i loro compagni di vita. Disconnetti il potere.

0: Abbiamo chiesto questa settimana a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di commentare con una sua ricetta le notizie che ci sono arrivate dal Texas.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: La cucina texana è fortemente influenzata da quella messicana e infatti ritroviamo molti piatti di quest'ultima, alla faccia di muri e confini. E allora vi racconto la ricetta della regina delle salse, immancabile sulla tavola di entrambi i paesi, il guacamole. Gli ingredienti per 4 persone sono un avocado maturo, un pomodoro maturo ma sodo, un lime, 50 g di cipolla bianca, un jalapenos verde o rosso, del sale e pepe, olio extravergine di oliva e del coriandolo fresco. Togliete la buccia all'avocado e con una forchetta schiacciate bene la polpa fino ad ottenere una crema. A parte sbucciate e tritate la cipolla molto finemente. Aggiungete il peperoncino jalapeños e tritate nuovamente il tutto. Unite la crema di avocado alla cipolla e peperoncino, aggiungete il succo di lime, un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale e pepe. A parte tagliate il pomodoro a cubetti piccolissimi. Sistemate la salsa in una coppetta e aggiungete il pomodoro e del coriandolo fresco tritato. Servite con un filo d'olio, qualche goccia di lime e una macinata di pepe fresco.

0: senza lì.
1: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone.

0: 14° accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria, nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria, ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
1: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
0: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia Le Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi nello spazio Globo di Tempo Reale prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna la Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude la città dei lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
4: Luci della Ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Think I'm going
2: crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano.

0: 21 morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivate in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria, nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria, ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
2: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
3: Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare.
4: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'impronta greve in Chianti.
5: Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Intrunita.
6: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
2: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
1: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
2: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
1: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
3: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
1: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

0: questo nuovo disco. Grazie di essere venuti qua, grazie di essere rimasti e anche grazie.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia alle Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 e alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 per incidente, 1 km di coda tra Chiesina Uzzanese e Alto Pascio in direzione Pisa. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per materiali dispersi segnalati in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Questo festival è una cosa molto innovativa perché unisce tutte le realtà all'interno dell'ex manicomio Antonini. È un luogo che sembra abbandonato, ma non lo è, perché al suo interno partecipano molte realtà attive. Però finora, nonostante 10-20 anni di attività, appariva molto come un arcipelago di realtà isolate. Questo evento nasce proprio per collegare tutte le realtà all'interno del luogo e poter dare una restituzione alla comunità locale.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce di Luca Rigato, segretario dell'associazione Tanto Più, una delle tre realtà organizzatrici del festival Liberamente. Siamo all'Imbiate, provincia di Monza, Brianza, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando questo festival, che si svolgerà il 12 e il 13 di giugno all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. Per decenni questo complesso è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della Lombardia. Siamo andati a scoprire il festival e i suoi protagonisti.
1: Sono Barbara Balzerotti e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie, associazione condominio solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte ma in parte ricco di risorse.
2: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'associazione Il Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario che è la provincia di Monza e Brianza e la nostra fondazione che è la fondazione ICARE. A seguito della nostra presenza, altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere, più o meno coetanei dei figli maggiori delle famiglie della comunità. Riveste comunque un certo peso nella memoria storica degli abitanti del quartiere.

0: Quindi spiegami bene come si chiamano le associazioni.
1: Le associazioni promotrici in particolare sono tre. Mombello Impazza, che nasce in seguito al desiderio di alcuni operatori sanitari, medici, delle strutture ancora attive, di riabitare in maniera più significativa dei luoghi in parte abbandonati, sulla motivazione appunto di uno sguardo nuovo su quella che è la cura del disagio psichico.
2: Io sono Jacopo Sant'Ambrogio, lavoro come psichiatra in SST Brianza, l'Inviate, nelle strutture per disabili, il Presidio Corberi e l'RSD Beato Papa Giovanni XXIII. Il Presidio Corberi è una struttura storica che deriva dal vecchio manicomio di Mombello, che è proprio quell'area presso cui vi sarà il festival del 12-13 giugno.

0: L'associazione, o meglio gruppo culturale Mombello Impazza, nasce nell'estate del 2025 da alcuni amici e vuole come obiettivo promuovere valori legati alla persona che soffre di disturbi psichici. In particolare sottolineare l'attenzione su tutto ciò che nella pratica quotidiana legata alla psichiatria spesso viene dimenticato o trascurato. Quindi Mombello Impazza ha sicuramente un obiettivo culturale di promuovere inclusione nell'ambito psichiatrico e sociale, attività quali il teatro, attività artistiche, trasmettere e comunicare in modo efficace valori che riguardano l'etica e la salute mentale.
1: Dottor Jacopo Sant'Ambrogio, il lavoro culturale che svolgete come influisce su questo tema legato alla salute mentale?
0: Il lavoro culturale vuole, attraverso modalità espressive artistiche quali il teatro, la poesia, la letteratura, nell'arco del festival del 12-13 giugno ci sarà anche un momento di taglio appunto scientifico-culturale intitolato Il tempo del manicomio e tanto più, nel senso che andremo a invitare Angelo Barbato, che è stato lo psichiatra che ha chiuso il manicomio Antonini di Mombello. Ci sarà il dottor Sergio Terrevazzi, il primario della struttura complessa disabilità, e la dottoressa Stefania Borghetti, primaria della struttura complessa psichiatria Ovest. L'associazione culturale Mombello Impazza, tramite questi strumenti come il teatro, il ballo delle pazze, che parla delle donne isteriche ricoverate nell'Ottocento ai tempi della Salpêtrière, e in particolare di una donna che aveva il dono di parlare con le anime dei defunti, ma che era stata internata e ristretta in questo ospedale, nonostante non fosse realmente malata. Quindi questo teatro vuole rilanciare la questione appunto delle mura, dell'essere segregati in una struttura, non tanto per una malattia mentale quanto per una diversità, per un essere diversi e poco riconoscibili nel tessuto sociale comune. Come dice De Gregori nella sua canzone eccezionale e poetica I matti, i matti vanno contenti, i matti sono persone speciali che hanno delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche, e quando dico matti intendo persone che hanno un disagio psichico. La parola matti è una parola che è molto evocativa, ma che di fatto in qualche modo riguarda ciascuno di noi nella sua imperfezione, nei suoi limiti. Quindi tramite una promozione culturale noi vogliamo rilanciare i valori della psichiatria e riportare alla luce quelle che sono le dimensioni della persona che ha una malattia mentale, che con una definizione potremmo definire intravista, come nel libro che ho pubblicato con Mimesis nel 2020, Gli intravisti, storie degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho usato questa metafora dell'intravisto per riferire proprio come la persona con un disagio psichico non è completamente vista.

0: La seconda associazione, che in questo momento ha un grosso peso, l'associazione Tanto Più, che è formata dai giovani del quartiere.
1: Sono Luca Rigato, segretario dell'associazione di promozione sociale Tanto Più, con sede nell'ex manicomio di Mombello. Il mio ruolo è stato innanzitutto quello di fondatore. L'idea di associazione parte proprio da una tesi che ho fatto in università delle scienze gastronomiche e da quello che doveva essere un progetto virtuale, grazie diciamo all'adesione, all'aiuto di amici, parenti e concittadini, è nato così quello che è stato il primo scheletro di Tanto Più, che ormai si è sviluppata e ha preso piede così tanto ed è diventata diciamo un bellissimo e dinamico ecosistema che si sviluppa da solo. Il mio ruolo in realtà, oltre ad essere quello di segretario, è quello di gestire la parte gastronomica dell'associazione, che è una parte molto molto importante, che devo dire ha dato anche un forte contributo al raggiungimento di un alto numero di iscritti, visto che una delle nostre traiettorie principali è quella della convivialità e dell'unire persone, culture attorno al cibo.
2: Avete 400 iscritti.
1: Mi ha sorpreso tanto anche noi questo dato. Abbiamo quindi deciso appunto di fare uno studio statistico a posteriori per capire cosa ci aveva procurato più iscritti. Per fortuna, con molto piacere, la risposta non è una univoca, ma è un concerto di fattori. Ci hanno aiutato tanto le occasioni di convivialità. In generale, la causa principale dei tesseramenti sono stati gli eventi. Noi siamo complici anche l'età giovane della maggior parte dei membri operativi, siamo molto molto attivi. Facciamo anche eventi tanto vari, perché abbiamo una parte di promozione sociale e musicale che attira tanti giovani della zona, ma anche tanta promozione territoriale e culturale che ha attirato un target anche diciamo più in là con l'età. Il nostro iscritto più anziano sfiora quasi 100 anni. Un'altra colonna portante sono i nostri servizi diretti alla comunità, quindi corsi e laboratori che sono attivi più o meno tutti i giorni della settimana. Quindi ci ha sorpreso il numero, ma ci ha sorpreso ancora di più l'eterogeneità dei tesseramenti.

0: quello che ci ha consentito di raggiungere questo numero è stata l'eterogeneità della proposta. Uno dei nostri pilastri è proprio quello della promozione sociale intergenerazionale. Ci piace tanto che i nostri eventi possano partecipare dai bambini alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani.
1: Gli eventi come Liberamente, quindi?
0: Questo nome, Liberamente, suggerisce due idee. Diciamo, graficamente si nota di più il gioco di parole perché Libera è scritto in un altro colore rispetto a Mente. Questo nome, dal titolo dell'evento, emergono bene i due concetti base che stanno dietro a questa proposta. Il primo è quello della libertà, specialmente della libertà di poter fruire degli spazi pubblici della nostra città. Infatti nasce proprio da questo il festival, per riabilitare uno spazio verde, un polmone verde importantissimo per il nostro comune di Limbiate, che è quello del Parco Antonini, che è stato davvero molto poco frequentato a causa delle condizioni un po' fatiscenti fino all'anno scorso, e proprio grazie alla nostra attività promotiva adesso sta tornando ad essere un polo di relazione e di socialità. E poi la seconda parte del nome, Mente, indica quello che è, diciamo, la spina dorsale del luogo in cui operiamo, ovvero il tema dell'assistenza e della salute mentale, che sarà un cardine focale di tutto l'evento, che è comunque un fil rouge che unisce un po' tutta la nostra proposta.

0: Continua il nostro viaggio alla scoperta del Festival Liberamente, nato dalla collaborazione di tante associazioni brianzole che stiamo conoscendo. Proseguiamo l'intervista con Barbara Balzarotti, dell'associazione Il Monte Bello.
1: Più anziano di presenza, l'associazione Il Monte Bello, da quest'anno è un'associazione di promozione sociale che vive qui da una ventina d'anni. L'anno prossimo festeggiamo i 20 anni di presenza nel parco, tanto più. È un'associazione più giovane che si avvia al quarto anno di vita, Monbello in Pazza, giovanissima, secondo anno di vita.
2: Come sono nate queste tre associazioni coinvolte nel festival e legate all'ex ospedale psichiatrico Antonini?
1: L'associazione culturale è nata proprio intorno al progetto di promuovere cultura all'interno di questa struttura sulle tematiche sanitarie, ma non sanitario-tecniche per medici e per operatori, ma con l'idea di diffondere una cultura dello sguardo buono sul disagio psichico. La seconda associazione nasce dal desiderio di riabitare uno spazio che se lo merita, perché appunto è uno spazio ricco di storia, dove le famiglie dei giovani coinvolti hanno veramente vissuto parte della loro esistenza adulta e lavorativa, e quindi il desiderio forte di non lasciare che l'abbandono prevalesse sulla possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda invece il Montebello, che è l'associazione residente stabilmente dentro alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico, il progetto è stato quello della comunità. La comunità ha trovato casa lì e nel luogo ha deciso di porre radici e diventare un po' fertilizzante, un po' lievito nella pasta.
2: Quindi diciamo le associazioni si sono riconosciute nella stessa idea di cura, cioè non solo sanitaria, relazionale, culturale, insomma.
1: Esattamente, sì. La parola giusta è proprio quella del valorizzare una cultura della cura, che può essere cura dell'accoglienza, cura della relazione tramite appunto la prossimità familiare, cura delle relazioni buone tramite l'occasione di socializzazione fra non necessariamente coetanei, ma persone che amano trascorrere del buon tempo insieme, e la cura intesa proprio anche come cura sanitaria, ma che non si limita alla prestazione tecnica, ma alla vicinanza umana alla persona a cui ci si rivolge come curanti.

0: Qual è l'idea di comunità che volete costruire tutti insieme?
1: Una comunità aperta agli stimoli del territorio che abita, non sicuramente autoreferenziale, ma capace di dialogare.
0: Che risposta state ricevendo dal vostro territorio?
1: Il territorio è curioso, interessato e anche di sostegno. Già alcune associazioni hanno risposto positivamente all'invito di essere presenti. Importantissimo che sia il comune che una fondazione privata hanno deciso di sostenere economicamente l'evento, quindi sicuramente ci sentiamo proprio supportati e spinti a dare il meglio.
0: Ripetiamo un attimo i partner.
1: Comune di Limbiate, che fa parte della provincia di Monza e Brianza, la Fondazione Morandi, che è una fondazione privata, probabilmente avremo anche il patrocinio dell'Associazione Sociosanitaria Monza e Brianza.
0: Volevo toccare il tema della salute mentale. Mi viene questa domanda da farti. Che cosa significa oggi per te parlare di salute mentale fuori dagli ospedali?
1: Significa immaginare per noi che anche le persone che vivono un disagio psichico possano essere soggetti di relazioni mature, adulte, buone, che ogni persona possa venire valorizzata e soprattutto al di là della cura sanitaria, farmacologica, che è importantissima, non dimenticare anche tutta quella parte di cura che passa attraverso la relazione, il valore della singola persona come strumento di emancipazione e di uscita dall'etichetta della malattia.
0: Che futuro immaginate per l'Antonini?
1: Ce lo immaginiamo bello, curato, pulito, abitato nei suoi spazi, un pezzo per volta. La struttura è molto grande, molto impegnativa. Noi desideriamo lanciare un primo gancio, nella speranza che l'attenzione accesa su questo luogo, sulle sue risorse, possa far venire anche ad altri enti, magari più capaci di impegno economico, la possibilità di rivalutare anche altri spazi. È un luogo comunque di per sé abitato. All'interno dei confini del parco ci sono delle strutture sanitarie, due istituti scolastici. La giornata vede molte persone transitare attraverso questo luogo.
0: Qual è l'emozione più forte legata a questo luogo?
1: In questo momento da noi tanto entusiasmo e tanta speranza. Ci rendiamo conto che siamo accompagnati anche ogni tanto a una cornice intorno di disincanto, ma la nostra sfida è proprio con l'entusiasmo far guardare oltre il disincanto.
0: In che senso disincanto?
1: La struttura è impegnativa, è abbandonata da tanto, cosa mai si potrà fare? E questo è un po' un sottofondo di alcune parti del territorio. Accanto a questo c'è anche una grossa spinta, appunto, alla speranza, all'andare oltre, la voglia di fare, non soltanto guardare e dire che peccato che è così, ma agire perché quello che oggi vediamo diventi diverso domani.

0: respira piano. Parlami un pochettino di questo festival.
1: Liberamente è una 3 giorni in cui vogliamo far sì che tutte le realtà che abitano in questo momento il parco dell'ex ospedale psichiatrico, che sono almeno una dozzina, possano conoscersi fra di loro, farsi conoscere sia alle loro utenze ma anche al territorio. Vuole essere un'occasione in cui le porte di questo luogo, narrato come più spaventoso d'Italia, teatro dell'abbandono, diventi in realtà per qualche giorno luogo di relazioni buone, festa, buon tempo insieme. Abbiamo pensato a incontrare i bisogni di diversi target, per cui ci sarà uno spettacolo teatrale, una mostra fotografica, un pomeriggio di animazione a cura delle associazioni del territorio e una serata finale in cui vogliamo raccogliere la sfida, anzi più che raccogliere e lanciare, di mettere in dialogo la cittadinanza, quindi i diretti interessati al buon uso di questo posto, con le istituzioni che in qualche modo ne hanno la responsabilità. Ti citavo le associazioni del territorio perché è una parte molto importante e non secondaria del nostro sentirci anche un po' forti nel provare a proporre un progetto così ambizioso, è che entrambe le associazioni fanno parte di un'entità un po' più grande che si chiama Rete Linviate e che vede coinvolte quasi tutte le associazioni del territorio nel desiderio di sostenersi e collaborare. L'iniziativa sarà nel mese di giugno, in particolare nei giorni 12 giugno, che è un venerdì, in cui sarà aperto il festival con la mostra fotografica e uno spettacolo teatrale ispirato alle procedure di ricovero delle donne francesi all'ospedale della Salpêtrière, un pezzo molto coinvolgente, molto interessante. Si continuerà il sabato 13 a partire dall'ora di pranzo. La comunità proporrà un picnic condiviso sul grande prato che caratterizza questa struttura. Nel pomeriggio tutte le associazioni potranno presentare il loro stand, laboratori e attività a tema. Il weekend si chiude con una serata di DJ set, musica e buon cibo. La chiusura vera e propria sarà poi martedì 16 giugno con il dialogo civico fra cittadini e istituzioni. Liberamente fa un po' riferimento anche a un testo sulle nuove pratiche di cura psichiatrica che si chiama Liberi Tutti. L'idea della libertà come spazio di espressione ci piaceva.
0: Quindi invitiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche ascoltatrici a partecipare il 12 e il 13 giugno al Festival Liberamente.
1: Parco dell'ex Antonini di Linviate, che qualche milanese conoscerà come il Mumbel.
0: Le mie domande sono finite, però mi piacerebbe chiederti se hai voglia di aggiungere qualcosa liberamente, puoi farlo.
1: Innanzitutto un grande ringraziamento per l'attenzione prestata, perché per noi è molto prezioso poter incontrare sguardi che hanno voglia di capire di più di quello che accade nel mondo intorno a loro, e secondo me quello che fa la radio in questo momento è proprio questo, aprire sguardi non banali.
0: Questa puntata non ci sarebbe stata senza la mail che ci ha inviato Barbara al nostro indirizzo psicoradio@gmail.com. Potete anche voi darci degli spunti per delle trasmissioni. Grazie!

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: senza me, tradisce il mio rumore.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia Le Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
1: Un giorno riuscirò a sentire il silenzio, a capire le cose, a vedere

vorrei che tutti, almeno un giorno all'anno, si andasse in strada senza vestiti addosso.

Non so come spiegarti, guardami un momento e poggia le tue labbra sulle mie. Decidiamo come innamorarci e proviamo a non aver paura. Lo so, è dura anche per te. È il destino di chi l'ha vissuto. Non si impara ma si torna indietro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

state ascoltando Base Luna chiama Terra, la vostra radiostazione lunare preferita.

Continuiamo, amiche e amici, a surfare anche qua su Psycover, la rubrica musicale di Baseluna Chiama Terra. Il brano che vi presentiamo è famosissimo e innumerevoli sono le versioni rifatte nel corso degli anni. Proviamo a mantenere il mood di stasera ed arriviamo in una spiaggia soleggiata al confine con il Messico, dove l'atmosfera surf si unisce a quella da B-Movie anni 60. Questa è la personale versione di Personal Jesus dei Los Bandidos e voi siete distesi sulla sabbia calda della spiaggia deserta di Baseluna Chiama Terra. Una cerveza, por favor, hombre.